0: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia w dębicy.
1: Senti. Allora dammi la tua mano. Ti farei scoprire.